0: Che ti viene a fare la
1: cosa? Popo Chiesa! Metrellani! Metrellani! Metrellani! Oh